0: Ristorante Da Dino, pentru momente letale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 13 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole oggi è sorto alle 7:21 e tramonta alle 18:30. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Edoardo il Confessore, il re d'Inghilterra nel XI secolo, ricordato per la sua pietà, generosità e giustizia verso i più deboli. Si ricordano oggi anche San Teofilo di Antiochia, vescovo del II secolo, e San Lubino, vescovo di Chartres. Un caro augurio di buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome. Oggi ricorre anche il Caruso Tribute Prize 2026 a New York nell'ambito dei festeggiamenti per il Columbus Day e i 250 anni di amicizia tra Italia e Stati Uniti per celebrare l'eccellenza della cultura e dello spettacolo italiano nel mondo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 1917 a Fatima, in Portogallo. Oltre 70.000 persone assistono al celebre miracolo del sole, l'ultima delle apparizioni mariane ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Nel 1943, seconda guerra mondiale, l'Italia, sotto il governo guidato da Pietro Badoglio, dichiara guerra alla Germania nazista, schierandosi ufficialmente al fianco degli alleati. Nel 1972 un aereo che trasporta la squadra di rugby degli Old Christians si schianta sulle Ande. I sopravvissuti resisteranno per 72 giorni in condizioni estreme prima dei soccorsi, in quella che passerà alla storia come il miracolo delle Ande. Nel 2010 in Cile si conclude con successo il drammatico salvataggio dei 33 minatori di San José, rimasti intrappolati a 700 metri di profondità per 69 giorni. I nati di oggi: Margaret Thatcher, storica statista britannica, prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nel Regno Unito, soprannominata la Lady di Ferro. Yves Montand, celebre attore e cantante francese di origini italiane. Paul Simon, cantautore e chitarrista statunitense, storico membro del duo Simon & Garfunkel. Javier Sotomayor, ex altista cubano, considerato il più grande saltatore in alto di tutti i tempi, tuttora detentore del record mondiale. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni non molla la presa sull'energia, pressing sull'Unione Europea per la flessibilità, l'Italia in Europa non per dire solo sì. Ucraina, Zelensky, Russia rispetti il cessate il fuoco o reagiremo. Da parte del Cremlino la replica, tregua energetica, contatti in corso. Papa Leone al Gemelli, oggi il ricovero per la rimozione del nodulo al polmone. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con le

0: lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Giorgia Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro figurato con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio, la richiesta è di oltre 14 miliardi per continuare a far fronte ai rincari dei costi e altri 14 miliardi da investire in difesa. Dall'assemblea di Assolombarda la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, che dice riproporrò io personalmente al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, perché si tratta di una proposta semplice, di buon senso, oltre che di responsabilità. Per gli esteri, l'Ucraina interromperà gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà gli attacchi contro la rete elettrica ucraina. Così il presidente Volodymyr Zelensky, sottolineando che una tregua limitata alle sole raffinerie ha poco senso per un paese con un'unica raffineria già gravemente danneggiata. La notizia è arrivata poco dopo che il presidente americano Donald Trump ha affermato sulla sua piattaforma Truth Social che sia Kiev che Mosca avevano raggiunto un accordo per una tregua energetica. Se la Russia non accetterà un cessate il fuoco nel settore energetico, risponderemo, ha sottolineato il leader ucraino. Il Cremlino dal canto suo non si sbilancia sulla tregua energetica e sul fatto che un accordo sia in vigore o meno con l'Ucraina. Sono in corso contatti riguardo al cessate il fuoco annunciato unilateralmente, ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La cronaca: Papa Leone ricoverato oggi nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, come ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Economia: i robot iniziano a lavorare al supermercato. Succede in Danimarca, dove gli umanoidi hanno esordito tra corsie e scaffali grazie all'accordo tra la catena di supermarket Fotex e la startup Hive. Quando il supermercato è chiuso ai clienti, i robot cominciano a lavorare, coordinati dai tecnici che raccolgono dati, mentre i nuovi assunti sistemano la merce negli scaffali e supportano il personale umano. L'obiettivo della catena è arrivare ad avere uno o due umanoidi in un negozio per aiutare i colleghi, rendere le procedure più efficienti e liberare tempo per altre attività orientate alla clientela. E chiudiamo con lo sport: un secondo stipendio oltre quello ufficiale, compensi non resi pubblici e una villa di lusso sul lungomare di Miami. Si allarga l'ombra sui conti di Gianni Infantino, presidente della FIFA, dopo un'inchiesta del quotidiano britannico The Times, che solleva interrogativi sulla trasparenza delle sue retribuzioni e sul rispetto delle regole della stessa organizzazione calcistica mondiale. Secondo The Times, del 2024 Infantino avrebbe ricevuto oltre 1,6 milioni di euro aggiuntivi dalla società statunitense incaricata di organizzare i mondiali 2026, oltre ai 4,57 milioni di euro dichiarati dalla FIFA nel rapporto annuale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura vi segnaliamo che il traforo del Frejus è regolarmente riaperto in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso, rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per traffico intenso troviamo code tra Settimo e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto all'intervento di asportazione di un nodulo al polmone. La Premier Giorgia Meloni torna a sollecitare l'Unione Europea per ottenere risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia. Gelo da Mosca sull'ipotesi di un cessate il fuoco di 60 giorni in Ucraina. Lutto anche nel mondo del cinema. È scomparso a soli 34 anni l'attore statunitense Jai Mitte. Tra poco, nella nuova edizione del nostro.

0: 4 GR. Restate con noi.
1: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
0: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con le principali notizie di oggi. Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto all'intervento di esportazione di un nodulo al polmone riscontrato nel corso di un recente check-up. Dalla Santa Sede giungono rassicurazioni e cauto ottimismo, mentre le udienze dei pontefici sono state cautelativamente sospese fino al prossimo 20 ottobre. Il fratello del Papa, Luis Prevost, ha invitato i fedeli di tutto il mondo all'unione nella preghiera per il buon esito dell'operazione. Sul fronte economico, la Premier Giorgia Meloni torna a sollecitare l'Unione Europea per ottenere risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, preannunciando che riproporrà al prossimo Consiglio Europeo il tema della flessibilità sui conti pubblici. Da Bruxelles, tuttavia, la Commissione frena, ricordando che i margini attuali sono già delineati e che la priorità resta la sostenibilità dei bilanci. Novità importanti anche nella politica interna: Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni formali da segretario della Lega, un passaggio procedurale necessario in vista della sua ricandidatura al congresso di fine ottobre, che vedrà anche un restyling del simbolo senza l'indicazione Premier. Parallelamente, la Rete per un voto libero uguale ha depositato i ricorsi alla Corte Costituzionale contestando 6 punti della nuova legge elettorale. In ambito internazionale, gelo da Mosca sull'ipotesi di un cessate il fuoco di 60 giorni in Ucraina, mentre il presidente americano Donald Trump sostiene che da parte russa vi sia forte interesse per un accordo di tregua energetica. Intanto, di fronte alle recenti tensioni geopolitiche, il generale Grinkevich, comandante delle forze NATO in Europa, lancia un monito chiaro: qualsiasi attacco ai paesi dell'alleanza troverà una risposta immediata e compatta. Lutto nel mondo del cinema: è scomparso a soli 34 anni l'attore statunitense R.J. Meade, indimenticabile interprete di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Sempre nella capitale prende il via oggi la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, che vedrà tra i protagonisti internazionali Julianne Moore e Jovanotti. Chiudiamo con il calcio: nei posticipi della 6ª giornata di Serie A, il Torino supera l'Udinese per 2-1, mentre l'Atalanta si impone 3-1 sul Venezia. Stasera torna la Champions League con la 2ª giornata della fase a gironi. Alle ore 21 scendono in campo il Napoli, impegnato sul campo del Villarreal, e l'Inter, che ospita a San Siro il Club Brugge. Ed è tutto anche per questa edizione. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni non molla la presa sull'energia, pressing sull'Unione Europea per la flessibilità, l'Italia in Europa non per dire solo sì. Ucraina, Zelensky, Russia rispetti il cessate il fuoco o reagiremo. Da parte del Cremlino la replica, tregua energetica, contatti in corso. Papa Leone al Gemelli, oggi il ricovero per la rimozione del nodulo al polmone. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it.

0: www.sofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392-88-25-358. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Giorgia Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro figurato con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio, la richiesta è di oltre 14 miliardi per continuare a far fronte ai rincari dei costi e altri 14 miliardi da investire in difesa, dall'assemblea di Assolombarda la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, che dice riproporrò io personalmente al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, perché si tratta di una proposta semplice, di buon senso, oltre che di responsabilità. Per gli esteri, l'Ucraina interromperà gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà gli attacchi contro la rete elettrica ucraina. Così il presidente Vladimir Zelensky, sottolineando che una tregua limitata alle sole raffinerie ha poco senso per un paese con un'unica raffineria già gravemente danneggiata. La notizia è arrivata poco dopo che il presidente americano Donald Trump ha affermato sulla sua piattaforma Truth Social che sia Kiev che Mosca avevano raggiunto un accordo per una tregua energetica. Se la Russia non accetterà un cessate il fuoco nel settore energetico, risponderemo, ha sottolineato il leader ucraino. Il Cremlino dal canto suo non si sbilancia sulla tregua energetica e sul fatto che un accordo sia in vigore o meno con l'Ucraina. Sono in corso contatti riguardo al cessate il fuoco annunciato unilateralmente, ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La cronaca: Papa Leone ricoverato oggi nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, come ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Economia: i robot iniziano a lavorare al supermercato. Succede in Danimarca, dove gli umanoidi hanno esordito tra corsie e scaffali grazie all'accordo tra la catena di supermarket Fotex e la startup Hive. Quando il supermercato è chiuso ai clienti, i robot cominciano a lavorare, coordinati dai tecnici che raccolgono dati, mentre i nuovi assunti sistemano la merce negli scaffali e supportano il personale umano. L'obiettivo della catena è arrivare ad avere uno o due umanoidi in un negozio per aiutare i colleghi, rendere le procedure più efficienti e liberare tempo per altre attività orientate alla clientela. E chiudiamo con lo sport: un secondo stipendio oltre quello ufficiale, compensi non resi pubblici e una villa di lusso sul lungomare di Miami. Si allarga l'ombra sui conti di Gianni Infantino, presidente della FIFA, dopo un'inchiesta del quotidiano britannico The Times, che solleva interrogativi sulla trasparenza delle sue retribuzioni e sul rispetto delle regole della stessa organizzazione calcistica mondiale. Secondo The Times, del 2024 Infantino avrebbe ricevuto oltre 1,6 milioni di euro aggiuntivi dalla società statunitense incaricata di organizzare i mondiali 2026, oltre ai 4,57 milioni di euro dichiarati dalla FIFA nel rapporto annuale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per un incidente tra Novara Est e Marcarlo Mesero in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova Gravellona Toce, per un veicolo in fiamme, segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.
4: Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Lega, Matteo Salvini si dimette da segretario per ricandidarsi al congresso, di Ruba reggente al partito. Giorgia si sgancia dal sedile delle montagne russe, morto un uomo, gli altri passeggeri feriti sono scesi a piedi. Sardegna, liberato lo speleologo intrappolato nella grotta franata nel Morese. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la comunità Movimento 5 Stelle è leale e sana e starebbe con il campo progressista anche se a guidarlo non fosse il suo leader, ma c'è un tema di coerenza e affidabilità che riguarda invece la composizione dell'alleanza e gli effetti che ha l'inclusione di Matteo Renzi. Il giorno dopo la photo opportunity di gruppo alla festa del manifesto, Giuseppe Conte mantiene un profilo dialogante ma torna a chiedere garanzie alle Schlein sul fronte centrista. Ci spostiamo agli esteri. Il day after dell'attacco shock di Trump a Zelensky è stato inevitabilmente segnato dall'annuncio del presidente americano su una tregua energetica tra Ucraina e Russia, accolto dal silenzio del Cremlino e dallo scherno del leader ucraino che poco prima aveva lanciato un vero e proprio guanto di sfida all'inquilino della Casa Bianca sia sulle elezioni in Ucraina sia sullo stop ai raid contro le raffinerie russe che il tycoon pretende, al punto di minacciare di interrompere le forniture di armi a Kiev. La cronaca. I genitori e il fratello di Chiara Poggi non cambiano idea mentre si apre una settimana cruciale in cui Andrea Sempio sceglierà le mosse in vista del 18 ottobre, data della scadenza dei termini per il deposito di memorie e contro consulenze nell'indagine in cui è accusato dell'omicidio di Carlasco, ribadiscono che non saranno parte civile nel processo che si profila nei confronti del 38enne. È lo scenario che si prospetta dopo la seconda chiusura dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto per il quale è stato condannato a 16 anni di carcere il fidanzato Alberto Stasi e di cui ora i PM pavesi offrono una rilettura incolpando Sempio. Per lui quindi si profila forse già nelle prossime settimane la richiesta di rinvio a giudizio. Economia, l'Italia invecchia un abitante su quattro più di 65 anni in una crisi demografica che complica il quadro della legge di bilancio. La spesa per le pensioni già supera il 15% del PIL, 366,54 miliardi e secondo le stime del DPFP nel 2027, a meno di nuovi interventi sul sistema previdenziale, aumenterà a legislazione vigente di oltre 14,7 miliardi. Da qui l'ipotesi di una stretta sulle rivalutazioni degli assegni più alti, riportata da alcuni organi di stampa che al momento non trova però riscontro concreto nella maggioranza. E concludiamo con lo sport. Cagliari-Juventus termina 1-1 nella sesta giornata di Serie A. Nessun gol ma tante emozioni anche nell'incontro tra Como-Roma, quest'ultima rimasta in 10, mentre la Lazio batte il Monza per 3-1 e riaggancia l'Inter.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie, la lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Papa Leone, il popolo italiano le è vicino. E ancora a Parigi il più antico mercato coperto devastato da un maxi incendio. Speleologo intrappolato nella grotta in Sardegna, corsa contro il tempo per salvarlo. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il suo annuncio dell'intervento all'Angelus è stato accolto con partecipazione da tutto il popolo italiano. In vista del suo ricovero nei prossimi giorni, le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Papa Leone XIV dopo che il pontefice ha comunicato di avere un nodulo al polmone. Rinnovo a vostra santità il più sincero augurio di una serena convalescenza e di pronto e completo ristabilimento, ha concluso il capo dello Stato. Ci spostiamo agli esteri. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. Lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. Il mercato purtroppo è stato devastato dalle fiamme questa mattina presto, incendio domato, ma è completamente distrutto, ha scritto il sindaco su X, mentre sui social e sui media francesi rimbalzano le immagini del maxi rogo in pieno centro della città. La cronaca: sono proseguite tutta la notte e continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Corropeddu a Urzulei in Ogliastra per una frana che ha bloccato l'ingresso. Secondo quanto appreso si tratta di un 31enne residente nel Sassarese. In base alle informazioni che arrivano dai soccorritori che scavano per salvarlo e che sono riusciti a contattarlo a voce, l'uomo è vivo e cosciente. Le operazioni per raggiungerlo si stanno però rivelando molto complicate. Economia: l'intesa tra Stati Uniti e Russia.

0: Russia sul ritorno di una quota di gasolio russo sul mercato ha avuto un effetto immediato sulle quotazioni, ma difficilmente potrà determinare una discesa stabile dei prezzi energetici. Questo perché i mercati continuano a guardare oltre l'annuncio politico e a concentrarsi sul lungo periodo. E qui ci si scontra con due problemi strettamente collegati tra loro. Da un lato i numeri: a fine settembre da Hormuz transitavano 677.000 barili di prodotti raffinati al giorno rispetto ai 3,6 milioni pre-guerra, con un calo di oltre l'80%, e dall'altro la distribuzione. Il problema non è solo il blocco dello stretto, ma anche i danni inferti dall'Iran alle raffinerie. E terminiamo con lo sport. Grondante di sudore dopo 62 giri nell'inferno umido del Gran Premio di Singapore, Kimi Antonelli aveva ancora voglia di fare il finto tonto e ha risposto alla domanda se fosse consapevole di poter diventare campione del mondo già alla prossima gara, il Gran Premio degli USA, con un davvero sicuro? Un atteggiamento che conferma il carattere spigliato del ventenne bolognese, che anche stavolta ha messo in pista per superare nel finale Lando Norris e ottenere nel GP un terzo posto che vale ora alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc, secondo. Per laurearsi campione tra due settimane dovrebbe vincere ad Austin, con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al quinto posto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Door the Folklore. Door the Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Una giornata, queste le principali notizie. Reggio Cildra in polemica sulla visita degli educatori ebrei, il sindaco Massari respinge le accuse di antisemitismo. Arabia Saudita, nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, morto e 11 feriti. E ancora bomba tra i fiori davanti a una chiesa, il ritrovamento shock durante la festa parrocchiale. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha respinto le accuse di antisemitismo dopo le polemiche sulla visita di educatori e insegnanti di scuola ebraica a Reggio Children. Al centro della vicenda la richiesta rivolta ai partecipanti di prendere esplicitamente le distanze dalle politiche del governo israeliano e dalla situazione nella striscia di Gaza, nell'ambito di un percorso dedicato ai diritti dell'infanzia, alla pace e all'educazione democratica. Ci spostiamo agli esteri. Almeno una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite nel nuovo attacco sferrato ieri sera contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh in Arabia Saudita. A riferirlo l'autorità generale per l'aviazione civile saudita, precisando che i feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale e che sono in corso le verifiche per quantificare i danni alle strutture aeroportuali. La vittima è un cittadino pakistano residente nel paese. Gli Houthi, movimento armato yemenita sostenuto dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco. La cronaca: una bomba da mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata trovata nel pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre, nell'aiuola davanti alla chiesa di San Marco alla Sella ad Arezzo. Il ritrovamento è avvenuto mentre nella parrocchia era in corso la festa di inizio anno pastorale, alla presenza di numerosi bambini, ragazzi, scout e famiglie. Erano circa le 17 quando un ragazzo ha notato lo strano oggetto vicino alla siepe. In un primo momento non è stata riconosciuta la natura dell'ordigno e qualcuno lo avrebbe anche spostato maneggiando direttamente. Successivamente, informato del ritrovamento, il parroco ha allertato i carabinieri per le verifiche del caso. Economia: dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto oltre 1000 adesioni, riaprono le candidature alla scuola tecnica promossa da Ferrero Hazelnut Company con ELS e CONAF, un percorso interamente finanziato dai promotori, riconosciuto ai fini del conseguimento dei crediti formativi professionali, pensato per accompagnare l'evoluzione della coricoltura italiana tra innovazione, sostenibilità e nuove competenze. E infine lo sport è stato incentrato sui valori olimpici, la diplomazia sportiva e il ruolo del calcio. Il webinar organizzato dall'ambasciata d'Italia in Mongolia in occasione della giornata italiana dello sport, aperto dai saluti istituzionali dell'ambasciatore Giovanna Piccarreta e del presidente del Mongolian National Olympic Committee Batushing Batbold, l'evento si è concluso con un intervento dell'ambasciatore americano in Mongolia Richard Buangan in vista dei giochi olimpici e paralimpici 2028 di Los Angeles. Italia e USA si sono virtualmente passati il testimone dei giochi invernali di Milano Cortina 2026 a quelli estivi di Los Angeles 2028. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code tra Novi Ligure e Masone verso Genova e tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano verso Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Sulla statale 456 del Turchino si viaggia a rilento tra Gnocchetto e Masone in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Mattarella, spritz e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia. La Cina continua le pressioni su Taiwan per la riunificazione. Pechino avverte Washington: non vogliamo ingerenze esterne. Trapianto di fegato alle molinette di Torino. Irini salvata in extremis, aveva poche ore di vita. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
1: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
0: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, il vostro essere parte del tessuto della Repubblica, ha significato per i dirigenti pagare anche prezzi alti, avvenuto durante il terrorismo, quando le Brigate Rosse assunsero alcuni dirigenti come bersaglio per cercare di smantellare riferimenti del nostro modello di vita. L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità, quell'unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità, in occasione dell'80° anniversario. Per gli esteri, il ritorno di Taiwan alla Cina è una parte importante dei risultati della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e dell'ordine internazionale del dopoguerra. L'intervento della Cina, manifestato dalla portavoce del ministro degli esteri Mao Ning, è molto chiaro. Taiwan deve tornare a far parte del dragone per un fatto storico e giuridico. Tra gli alleati dell'isola inoltre ci sono gli Stati Uniti, a cui è stato chiesto però di gestire i rapporti con prudenza in quanto Pechino non ammette ingerenze esterne. La cronaca: una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Irini, 28 anni, è giunta all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata: in sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la giovane è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore, un intervento decisivo, seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Ora la ragazza è stata dimessa e sta recuperando e guarda al ritorno in Grecia. Economia: oltre 100 imprenditori, manager, banchieri, gestori e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato lo scorso 2 ottobre a Piacenza alla prima tappa di Piacenza-Milano, la rotta dell'economia. L'iniziativa promossa da Gruppo Libertà, financiallounge.com e Confindustria Piacenza. Un percorso che proseguirà il prossimo venerdì 16 ottobre a Milano nella sede di Borsa Italiana in Piazza Affari, toccando nuovi temi di rilievo per imprese e finanza. E terminiamo con lo sport e la Lazio, la sorprendente compagna di fuga dell'Inter in testa a un campionato che riprende dopo 3 settimane di stop alla vigilia del ritorno delle coppe europee grazie al netto successo casalingo sul Monza. La Roma si fa bloccare dal Como nel clou di giornata, ma dà comunque una prova di compattezza visto che gran parte della ripresa è stata giocata in 10 per l'espulsione di Malen. Frenano anche il Milan, che va in vantaggio ma si fa agguantare dal Sassuolo dopo una gara equilibrata, e la Juventus, che a Cagliari è stata salvata nel finale dal primo gol stagionale di Kolo Muani, che pareggia la quarta rete di fila di Maldini. Il Bologna conquista 3 punti che la allontanano dalla zona retrocessione con una vittoria sofferta ma meritata in casa del Lecce, che fa felice il nuovo tecnico Palladino. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Paracocosio, bentornati qui su Radio Torino International e bentornato Lorenz Simonetti. Ciao Lorenz.
2: Ciao, eccoci Ciao. Qua di nuovo.
1: Allora, oggi andiamo a presentare il tuo nuovo singolo Aria, sì. Che c'è anche il videoclip, giusto?
2: Assolutamente, come sempre, ormai.
1: È uscito da pochissimo, quindi dal mese scorso, settembre, 29 settembre. Un brano scritto appunto da te Simonetti insieme ad Afuria, Nicola, Porfini, Leoni e Fiorenzato. Allora, andiamo un pochino a raccontare che il testo della canzone.
2: Ma allora, la canzone si spiega in maniera molto, molto semplice, partendo diciamo dalla frase, quella che è un po' la frase più importante della canzone, che dice se questo mondo è una prigione sarai tu la mia ora d'aria, no? Quindi questo brano è dedicato ovviamente a una persona,
1: okay.
2: Che in questo caso dà la possibilità un po' di evasione dalla quotidianità, no? Quindi con tutte diciamo le complicazioni, le difficoltà magari che ci propone la vita di tutti i giorni, uh-huh. Questa persona ci dà la possibilità, no, di vivere la nostra ora d'aria, quindi la nostra, chiamiamola, ora di fuga dalla normalità, dalla quotidianità, se uh-huh. vogliamo.
1: Sì, sì. Allora, prodotto appunto da te insieme da Furias, che è la prima collaborazione, quindi di questa nuova era, diciamo, di Simonetti.
2: Sì. Esatto, diciamo che questo è il primo brano che esce con Defu, che è appunto Defurias,
1: okay.
2: Il mio amico e produttore con cui sto scrivendo e producendo tutti i brani ultimamente. In realtà la nostra collaborazione era partita dal brano precedente, ma diciamo era proprio il primo, esatto, era proprio il primo brano che facevamo assieme, quindi non siamo usciti con il doppio nome, diciamo, proprio come
1: di produzione,
2: invece, esatto, invece come è successo con Aria. E da qui in poi penso che insomma l'obiettivo è proprio quello di collaborare assieme per cercare di far uscire il meglio che possiamo dare assieme, sì.
1: Abbiamo prima anticipato la parola video, perché c'è questo video dove tu sei in smoking e c'è questa rosa che tu la usi anche come microfono, no?
2: Cioè, esatto.
1: E poi questa Lamborghini, beh, è lei che siete sulla Lamborghini.
2: Esatto. Il video rappresenta proprio l'ora d'aria di cui parlavo prima, un'ora, se vogliamo, un po' di eccesso di libertà. Ogni elemento del video sta ad indicare questo eccesso, no? Il vestiario, quindi lo smoking, la rosa, il fatto che siamo io e lei da soli insieme con un Lamborghini, diciamo è tutto volto a indicare proprio questo eccesso di libertà di cui racconta la canzone.
1: E diciamo anche di eleganza, perché comunque tra la macchina, il vestito e la rosa, quindi c'è molta eleganza in questo video.
2: Assolutamente. Tra l'altro è uno dei videoclip di cui sono più contento.
1: Più seriosi, forse. Però,
2: sì, è proprio un video di cui sono tanto tanto contento, e sono ovviamente contento anche della canzone, perché la canzone per ora tra quelle che ho fatto uscire uh-huh. è veramente il brano a cui ho lavorato per più tempo, cioè proprio a livello di numero sì. di sessioni, di ore in studio che ho fatto, io e Defu abbiamo proprio lavorato in modo minuzioso su qualsiasi dettaglio della produzione, eccetera, eccetera.
1: Tengo a precisare un'altra cosa, che tutti gli altri brani che hai fatto, magari come dici tu, ci hai messo meno tempo a scriverlo, a elaborarlo, però sono uno più bello dell'altro.
2: Grazie mille.
1: Hai un tuo timbro, una tua particolarità nella tua musica. Allora, io direi andiamo a sentire Aria, che dici?
2: Sì.
1: Ci prendiamo questo momento di aria, quindi
2: esatto,
1: di,
2: questi tre
1: di
2: minuti
1: libertà.
2: D'aria, non proprio un'ora.
1: Ok, va bene, no, tre minuti. Buon ascolto, Aria, Lorenz e Simonetti. Noi ci troviamo subito dopo.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Lorenz. Lorenz, io volevo chiederti una cosa. Abbiamo già parlato nelle varie interviste, perché sei già stato il nostro ospite, quindi da quanto tempo hai cominciato a cantare? L'età di 6 anni, cioè no, l'età di 6 anni hai cominciato come pianista, a cantare dall'età di 11. Oltre 750.000 follower su TikTok e oltre 700.000 iscritti su YouTube. Quindi, come dicevo poco prima della canzone, le tue canzoni piacciono, perché sennò il numero, questi numeri non ci sarebbero stati, giusto?
2: Ma diciamo che io, allora, non sono un grande fan dei numeri in generale, nel senso che soprattutto...
1: Però fa piacere vedere certi numeri,
2: assolutamente sì, fa tantissimo piacere, anzi. Però la cosa più bella, come dico sempre, sono poi le situazioni in cui certi numeri diventano realtà, no? Quindi quegli eventi, quei concerti in cui poi i numeri diventano persone reali che puoi incontrare, no? Quindi quello è sicuramente la parte più bella. Sicuramente anche i numeri danno la loro soddisfazione.
1: E ti è capitato anche di incontrare il pubblico torinese, perché quest'anno sei stato qui nell'estate a Rivoli, quindi al concerto, esatto, di Cos'era sotto le stelle si chiamava,
2: esatto,
1: e quindi hai avuto la possibilità di abbracciare, incontrare il pubblico torinese.
2: Sì.
1: Tra i vari successi ne volevo nominare uno che forse penso che sia quello che più ti rappresenti, irraggiungibile. Poi ci sono tanti altri, perché veramente, come dicevo prima, ogni brano lasci il segno, e anche perché tu, se ricordo bene, i videoclip li hai girati di solito sempre te, in collaborazione con tuo padre, perché tuo padre lavora nel settore della...
2: Esatto, uno studio grafico, e quindi,
1: okay, e quindi mi ricordavo questa cosa degli inizi.
2: Esatto, li autoproduciamo noi i videoclip, e anche questo, anche quest'ultimo è stato fatto in questo modo, sì.
1: In questo modo. Allora, io innanzitutto volevo ringraziarti di averci fatto sentire aria, perché abbiamo veramente assaporato questa ora d'aria che avevamo bisogno tutti quanti. Te la, va bene, l'hai descritta questa ora d'aria con un amore al tuo fianco. Rilasciamo di nuovo i tuoi contatti per poterti seguire. Quindi,
2: certo,
1: canali social
2: su qualsiasi piattaforma, il mio nome è sempre lo stesso, quindi Lorenz Simonetti, tutto minuscolo e tutto attaccato, molto semplice.
1: E poi tutte le piattaforme digitali dove poter ascoltare la tua musica, e quindi, certo, andate a mettere il seguito. Io ti ringrazio tantissimo, noi ci ritroviamo sicuramente una prossima volta per un altro singolo. Intanto assaporiamoci bene aria, e lasciamo un saluto appunto agli ascoltatori che ci hanno seguito fino ad ora.
2: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti, alla prossima puntata con un altro ospite. Intanto ciao Lorenz Simonetti.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, può imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311, invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Lunedì 12 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici, i blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis: qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona, i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito, gli studenti urlando siate il nostro futuro, il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Che intenzioni hai adesso?
3: Vedere il mondo.
4: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
3: Sì.
5: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
6: Questo è Merion the Rose.

You Are Not Alone, c'è Michael Jackson ad aprire questo nuovo appuntamento di Maroon Road, anche perché non sarete soli, visto che il pomeriggio di Torino International è come sempre pieno di appuntamenti. Io sono Maria Teresa Mirelli, pronta ad accogliervi fino alle 17 in questo nuovo appuntamento pomeridiano di martedì 13 ottobre. A proposito di Michael Jackson, beh, sappiamo oramai che il suo film Michael ha superato il miliardo di dollari al box office globale, è diventato il biopic più redditizio della storia del cinema, è riuscito addirittura a superare Oppenheimer, e in fase di sviluppo il famoso sequel Michael 2. Le riprese dovrebbero incominciare tra fine del 2026 e poi nel 2027, concentrandosi però su un'altra era di Michael Jackson, quella Dangerous, affrontando magari anche le accuse di abusi dal suo punto di vista dell'artista. Nonostante insomma sia trascorso ormai tanto tempo, pensate che ad agosto avrebbe compiuto 68 anni, la figura del re del pop continua comunque a influenzare la moda e la musica, tant'è vero che uno stilista, Junya Watanabe, ha scelto proprio Michael Jackson come fonte di ispirazione per le sue creazioni. Tra poco invece andremo a dare un'occhiata a che cosa si celebra in questo martedì, tra ricorrenze assolutamente serie e istituzionali e altre decisamente bizzarre. L'invito come sempre è quello di restare con me nel pomeriggio di Torino International.

0: solitamente vi racconto che cosa accade in questa giornata, soprattutto quali sono le sue celebrazioni più particolari, però quello che vi voglio segnalare è che proprio oggi, 13 ottobre 2026, è stato annunciato che la Formula 1 tornerà a correre in Africa. Sì, infatti, quelle che sono le monoposto più veloci del mondo sfrecceranno in questo nuovo circuito in Ruanda. Siamo nell'Africa centro-orientale, tutto questo a partire dal 2030, è indubbiamente una novità importantissima per il mondo dei motori, anche perché l'ultima volta che la Formula 1 aveva disputato una gara nel continente africano era il lontano 1993, quando il Gran Premio si era svolto in Sudafrica. E adesso tornerà nuovamente nel continente con un nuovo calendario e soprattutto con un nuovo luogo, vale a dire il Ruanda.
1: Ti è frica să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Superstar, ci sono Tiziano Ferro e Giorgia insieme nella prima parte di Merund Road, così come ci sono le ricorrenze che in questo martedì 13 ottobre vengono celebrate. La prima ha a che vedere con la giornata mondiale senza reggiseno, perché inizialmente la giornata era nata come diciamo una questione politica, poi da luglio è diventata insomma una giornata che serve ancora una volta a sottolineare l'importanza della prevenzione del tumore al seno. Infatti la data non è stata scelta a caso, visto che il No Bra Day cade proprio alla, diciamo, alla metà di ottobre, il mese rosa della prevenzione, dedicato da sempre alla lotta contro il cancro al seno, che colpisce, ahimè, in larga parte le donne. Così spogliarsi del proprio reggiseno diviene un gesto simbolico. Il No Bra Day ha ottenuto un successo mondiale e ogni anno le donne di ogni parte del mondo sono invitate ad utilizzare i propri canali social per postare una foto contenente l'hashtag No Bra Day, e devo dire che insomma sono davvero interessanti anche addirittura delle vere e proprie opere d'arte. Ma oggi, come 13 ottobre, è anche la giornata internazionale del fallimento. Sì, è nata in Finlandia qualche anno fa ed è stata creata un po' per combattere la paura di sbagliare, perché quello che spesso consideriamo come un fallimento in realtà non è una sconfitta definitiva o un motivo di vergogna, ma può essere una tappa fondamentale e necessaria per crescere e imparare a fare meglio. E poi, come altra ricorrenza particolare, oggi è la giornata anche internazionale degli scettici, perché c'è una buona parte della popolazione globale che non prende mai nulla per oro colato, e dunque attraverso questa International Skeptics Day si incoraggiano le persone a sviluppare il proprio pensiero critico, a fare domande, a verificare le fonti di ciò che leggono o sentono. Ricordiamoci di quante insomma bufalate arrivano ogni giorno sui social, ma anche insomma attraverso la TV, e quindi prima di crederci ciecamente bisogna sempre cercare di farsi un'opinione il più obiettiva e il più studiata possibile.
1: Torino International.

ci sono Beba, ma c'è anche Samurai J, Grinch. E a proposito di Samurai, beh, l'abbiamo visto in occasione della prima puntata, o meglio, chi l'ha visto in occasione della prima puntata di Amici, perché ha fatto parte, diciamo, degli insegnanti, anche se lui stesso dice che è presente al talent non tanto per insegnare o per giudicare i ragazzi, ma per essere uno di loro. Certo è che Maria De Filippi ha voluto investire su questo rapper napoletano, che sappiamo benissimo è forte del successo ottenuto al Festival di Sanremo, del suo album di debutto, che ha portato una visione artistica molto innovativa e fresca. E quindi Samurai J condividerà l'esperienza sulla cattedra di canto insieme ad Amadeus, altro debuttante in questo ruolo, e a Rudy Zerbi, che invece, insomma, è un volto già noto. Oltre a loro, come avrete visto, c'è la Ambra Angiolini, conduttrice, attrice nella classe di ballo, insieme a Lorella Cucarini e Alessandra Celentano. Insomma, queste sono le novità, oltre alle nuove discipline che vi sono già state raccontate, e vedremo poi nel corso del pomeridiano e delle prossime puntate domenicali se questa nuova formula piacerà al pubblico di Amici.

0: onori SAS capita così nel pomeriggio di Torino International, così come sta per arrivare oramai Halloween, intanto festa che viene festeggiata anche in Italia ormai da diversi anni, lo vediamo già da settimane, no? Nei centri commerciali, nei negozi dove insomma spuntano chiaramente le classiche decorazioni o addirittura il cibo legato a questa festività. E proprio con l'avvicinarsi della notte di Halloween arrivano quelli che sono i ghost tour, in particolar modo nei fine settimana, cioè i giri tra i fantasmi. Sono diventati davvero un fenomeno culturale amatissimo da tutti i viaggiatori di tutte le età, sono nati negli Stati Uniti ma sono diffusi ormai anche nelle città europee e anche in italiane e quelle italiane, e sono dei percorsi guidati che portano i visitatori alla scoperta di dimore storiche o di vecchie carceri o di antichi cimiteri. E a differenza però delle classiche attrazioni, un ghost tour unisce la narrazione di fatti storici realmente accaduti che riscoprono un po' quelle leggende popolari o quel specifico folklore. Ad accompagnare i gruppi normalmente ci sono queste guide esperte che raccontano l'origine di quei miti legati magari alle presenze misteriose o ad avvenimenti inspiegabili, ed è un modo davvero originale per studiare la storia da un altro punto di vista che sicuramente può risultare più interessante e mozzafiato. Tra i luoghi che continuano ad affascinare con le loro storie e diventano delle mete più celebri per Halloween c'è il castello di Edimburgo, anche perché è stato costruito in cima ad un antico vulcano spento, ha centinaia di anni di storia e le guide raccontano da generazioni leggende legate a questi suoni di cornamusa che vengono avvertiti nei sotterranei insieme alle apparizioni tra le mura della fortezza. Poi c'è il castello di Montebello, siamo in Emilia Romagna, quindi Italia, dove questa rocca medievale è legata alla leggenda di Azzurrina, dove la storia dell'epoca feudale si intreccia un po' con quello che è il folklore italiano. E poi c'è anche un'altra località in Romania, Hoiabaciu, spero di averla pronunciata correttamente, che viene descritta da molti come uno dei boschi più insoliti al mondo ed è famosa per i suoi alberi dai tronchi curvati, e questo è molto strano, con un'atmosfera suggestiva e storie popolari la rendono sicuramente una meta fissa per gli esploratori. Ecco, queste sono le mete più ambite per i ghost tour. A proposito di Romania, di Halloween, di Dracula, insomma di personaggi particolari, vi ricordo che prossimamente sarà costruito il Dracula Land, quindi il vampiro più famoso del mondo avrà un regno tutto suo, perché alle porte di Bucarest sta prendendo forma questo parco divertimento, 1 miliardo di euro come investimento, 6 mondi a tema, 40 attrazioni per trasformare la leggenda del vampiro in una destinazione turistica vera.
1: În 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Lumea copiilor.

0: C'erano una volta quattro ragazzi che il 25 settembre 1976 in una cucina di una casa irlandese si ritrovavano a parlare di musica. Loro sarebbero diventati poi U2. Si tratta di Bono, di Age, Adam e Larry, che si preparano a spegnere 50 candeline per questi 50 anni di musica e regalano ai fan finalmente il loro 16° album in studio, Carnaval de Luz. L'annuncio finalmente è arrivato dopo questo direi silenzio discografico lunghissimo di 9 anni, e quindi l'attesa non sarà lunga perché il disco uscirà ufficialmente il prossimo 13 novembre di questo 2026, esattamente tra un mese. Oggi è 13 ottobre, il 13 novembre uscirà insomma il nuovo album degli U2. Siamo tutti in attesa di riscoprirli insieme anche da un punto di vista radiofonico. Pochi minuti ci separano alle 16, questo significa che tra poco rientreremo nella seconda parte di Maroon Road, come sempre l'appuntamento pomeridiano di Torino International.
1: Torino International. Fra la

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 12 ottobre in studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici, i blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito, gli studenti urlando siate il nostro futuro, il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi.

diciamo nell'altra ora di Merion Road, di Draculand, questo parco tematico che aprirà tra qualche anno chiaramente in Romania. E a proposito di Dracula, di vampiri e di fantasmi, visto anche l'avvicinarsi di Halloween, andiamo a scoprire che nel 1731 e 1732, in un piccolo paese della Serbia, arrivò un medico austriaco, Johann Flückiger, che doveva indagare su un'epidemia che aveva provocato tantissimi morti. E allora, diciamo che in quell'epoca non si parlava di vampiri, non si parlava di Dracula o di mantelli neri, ma in quel periodo, quindi, questo medico, tra il 1731 e 32, fu chiamato ad indagare su questa epidemia che aveva provocato numerosi morti, e i sopravvissuti raccontavano qualcosa di inquietante, cioè che delle persone morte apparivano in sogno, sembravano risucchiare il respiro, e da qui, insomma, le varie testimonianze con il sospetto che alcuni defunti non fossero davvero morti. Le tombe così furono riaperte e vennero trovati alcuni corpi che agli occhi delle persone dell'epoca sembravano essersi conservati troppo bene. Tra quei corpi c'erano anche quelli di due donne, Milica e Stanno, che vennero considerati responsabili delle epidemie e descritte come una specie di non morte capaci di danneggiare i vivi. Allora, oggi sappiamo che non erano vampiri, ma all'epoca la paura, la super... e quindi si pensava che fosse qualcosa di soprannaturale. Allora, la vicenda sarebbe rimasta poi un fatto locale, ma la storia dei presunti vampiri iniziò a circolare velocemente, tant'è vero che nel 1700

0: 1932 divenne anche l'anno del vampirismo. Infatti nelle librerie comparivano tutta una serie di testi dedicati a questo fenomeno e anche nei salotti degli intellettuali della nobiltà si parlava, insomma, di questo caso. E la paura continuò per diversi anni, coinvolgendo tantissime figure. Nel 1755 poi ci fu l'imperatrice Maria Teresa d'Austria che intervenne, intanto vietando la riapertura delle tombe senza autorizzazione, e proprio grazie a questo provvedimento finalmente si mise, diciamo, fine a questa caccia ai vampiri. Il vampiro, poi quello elegante e pallido che conosciamo oggi, arrivò molto più tardi. Infatti il romanzo di Dracula di Bram Stoker fu pubblicato nel 1897 e si ispirò alla figura del principe Vlad III, detto Dracula, anche se ci sono sempre delle idee molto diffuse su di lui che risultano imprecise. Infatti si dice che il castello di Brani in Romania fu soprattutto una fortezza militare e Vlad lo utilizzò soltanto come base. Insomma, spesso dietro alle storie sui vampiri c'è qualcosa ancora più interessante, no, da comprendere, soprattutto il modo in cui una paura può trasformare qualcosa in una storia e che poi viene in qualche modo diffusa e si dilaga attraverso chiaramente le voci di migliaia di persone. Questo è un po' il nostro omaggio ad Halloween, nonostante sia soltanto il 13 ottobre, ma come al solito attraverso l'appuntamento di Mary on the Road noi giochiamo sempre in anticipo e lo facciamo anche attraverso questa seconda parte, appunto, dell'appuntamento pomeridiano qui su Torino International.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Risky Doll, c'è Bruno Mars, sempre qui su Torino International, così come non poteva mancare anche oggi, in questa seconda parte di Maroon 2 Road, una classifica, o meglio, ne sono due in una, perché parliamo del cosiddetto indice della criminalità edizione 2026, cioè le città che possono essere più o meno sicure. Infatti c'è questa nuova edizione che si è basata sui dati del Viminale, chiaramente sulla base dei reati denunciati, e dal report è arrivata ancora una volta una fotografia abbastanza particolare del nostro paese, dove la città più sicura d'Italia è stata considerata Oristano, perché evidentemente ha fatto registrare un dato molto basso di denunce. Secondo posto nella graduatoria della città con meno reati denunciati troviamo Potenza, mentre al terzo posto Enna, quindi in Sicilia. Tutto questo ovviamente secondo i dati appositamente comunicati. Quarto posto, quindi città altrettanto sicura, è quella di Benevento. Ma dall'altra parte andiamo a scoprire quelle che sono considerate le città meno sicure per via, insomma, delle denunce dei reati. E purtroppo al quinto posto troviamo proprio Torino, che evidentemente, insomma, fa parte di questa top 10 e non è ovviamente un bel primato. Quarta posizione per Bologna, che è vero che vanta una delle migliori università d'Italia, però purtroppo è inserita anche in questa classifica di una città meno sicura rispetto alle altre città italiane. Poi al terzo posto, non può mancare Roma, la capitale, e del resto riesce ad assorbire almeno un terzo dato tra i più alti d'Italia. Secondo posto per Firenze, qualcuno magari potrebbe dire: ma chi l'avrebbe mai detto, perché è una città così turistica, così piccola, eppure Firenze riesce ad acquisire ahimè questa seconda posizione, dove comunque c'è un buon numero di reati che sono stati denunciati. E al primo posto, ma questo secondo me ce lo si aspettava un po' tutti, c'è Milano, che continua ad essere al primo posto di tante classifiche e di tanti settori, ma anche in quella che è la classifica delle città italiane con più reati.
1: Torino International.

0: Valentine, ci sono i Maneskin nel pomeriggio di Torino International. Maneskin che si sono ritrovati tutti e quattro dopo vari indizi in occasione di una foto che è stata regalata in qualche modo ai fan, dove si vedono finalmente tutti e quattro insieme in occasione chiaramente del matrimonio di Damiano. Infatti c'erano Ethan, c'era Victoria, c'era Thomas e ovviamente c'era lui, lo sposo, Damiano David, che ha celebrato insomma il suo matrimonio lo scorso 24 settembre a Montalcino in Toscana, un evento che ovviamente non è passato inosservato, e tutto questo anche in vista insomma dell'annunciata apparizione dei quattro al prossimo Festival di Sanremo a febbraio 2027. Quindi questo è anche un ulteriore indizio, questa foto, di non magari un ritorno vero e proprio artistico del quartetto, però sicuramente la possibilità di smentire le voci di una rottura insanabile tra i membri della band. Intanto però Damiano e Dava si godono la luna di miele a Bali, visto che le nozze hanno coronato questa storia d'amore che è durata 3 anni, e speriamo insomma di ritrovarli non solo insieme in occasione di Sanremo, ma magari di rivederli davvero tutti e quattro insieme appassionatamente in occasione di un nuovo tour.
1: Torino International.

Jack Johnson e ha presentato un progetto che si chiama Surf Feel Music con proiezione speciale alle Hawaii, che permettono insomma di scoprire qualcosa di più sui suoi esordi, soprattutto per quanto riguarda la disciplina del surf e in contemporanea della sua carriera musicale, anche perché il 15 maggio scorso è uscito il suo doppio album che riporta lo stesso titolo, Surf Feel Music, e che anche insomma la colonna sonora del suo documentario, che permette insomma di trovare anche le tracce della sua musica, quelle inedite dei suoi primi anni. Jack Johnson qui nel pomeriggio di Torino International, come sempre benvenuti nell'appuntamento di Meron Road. E chissà quanti di voi mangiano le banane, le acquistano, poi però arrivano, passano i giorni, le vedono con delle macchie, si anneriscono e le buttano. Ecco, tutto questo causa ovviamente grossi sprechi e grossi problemi. Pensate che soltanto nel Regno Unito ogni giorno vengono gettate 1.400.000 banane, e non oso immaginare quante anche nel resto del mondo. E allora ci ha pensato un bello studio di biotecnologia di correre ai ripari. Infatti iniziano ad essere state approvate le famose banane modificate con una tecnica, di cui ovviamente non vi vado a spiegare, che serve chiaramente per non annerire e che attualmente hanno già superato un ostacolo burocratico. Infatti lo scorso settembre il Ministero proprio dell'Alimentazione, dell'Ambiente e degli Affari Rurali britannico ha dato la sua approvazione. Ora manca solo l'ultimo passo prima dell'approdo sugli scaffali dei supermercati, cioè il via libera da parte della sicurezza alimentare dell'agenzia normalmente si occupa degli standard del cibo. Ma se dovesse essere approvata, questa varietà non sarà la prima a livello mondiale, perché ha già ottenuto il via in altri paesi come Stati Uniti, Canada, Giappone e Brasile. E chissà che prossimamente, non solo nel Regno Unito ma magari proprio in Italia, arriverà la banana che non diventa mai nera.

0: sono Jason Derulo e Jennifer Lopez insieme, Try Me, nel pomeriggio di Torino International. A proposito di provare qualcosa di nuovo, avrete probabilmente sentito parlare di una dieta che sta davvero avendo un grande successo, cioè la dieta emozionale, che ci permette, attraverso questo nuovo approccio, di scegliere gli alimenti non soltanto in base alle calorie o ai macronutrienti, ma anche alle emozioni e allo stato d'animo. Perché se fino a qualche anno fa il cibo era considerato principalmente un carburante per il corpo, ecco che oggi la ricerca racconta una storia diversa, no? Cioè, ciò che mangiamo può influenzare anche il nostro umore, così come il nostro umore influenza ciò che scegliamo di mettere nel piatto. Quindi tutto ciò che cosa significa? Che esistono alcuni alimenti che, grazie anche al loro profilo nutrizionale, vengono associati al benessere emotivo. Tra questi c'è il famoso cioccolato fondente, naturalmente deve essere sempre consumato con moderazione, che può favorire anche una sensazione di gratificazione. E poi il salmone, le sardine, gli altri pesci ricchi di omega 3 sono preziosi alleati della salute cerebrale. Se poi aggiungiamo le banane, l'avena e i legumi, beh, tutto questo attraverso le vitamine del gruppo P ci permettono di controllare maggiormente, insomma, la fame e soprattutto di coinvolgerci nella produzione della serotonina. E poi naturalmente ci sono altri alimenti che ci permettono, insomma, di ritrovare il benessere, ma soprattutto l'emozione giusta per affrontare quello che può essere la giornata o comunque tutta la settimana. Una cosa fondamentale, oltre al, diciamo, all'alimento, alla serie di alimenti, è sicuramente il rituale, il modo in cui lo facciamo, cioè preparare una tavola curata, rallentare il ritmo, spegnere lo smartphone durante i pasti, assaporare ogni boccone, sono dei gesti che trasformano questo momento del pasto in una pausa rigenerante. E anche i colori hanno il fascino, perché se i piatti sono ricchi magari di verdure rosse, arancioni e verdi, risultano sicuramente più invitanti e stimolano una percezione positiva del cibo. Ecco perché spopolano tantissimo le cosiddette bowl colorate. Ecco, più che una dieta in senso tradizionale, la dieta emozionale rappresenta un cambio di prospettiva. Quindi non promette miracoli, non sostituisce il parere di un professionista, ma invita a costruire un rapporto più equilibrato con il cibo, perché bisogna nutrire il corpo, ma bisogna anche ricordarsi di prendersi cura della propria mente e della propria emotività.
1: Ti è frica să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: più grande Ermal Meta e Giuliano San Giorgi a chiudere l'appuntamento di Merondo Road, che tornerà puntuale dalle 15 di domani fino alle 17 come ogni pomeriggio su Torino International. Nel frattempo vi segnalo questa bella iniziativa che parte da Napoli ma che speriamo si possa estendere in tutta Italia, perché a Napoli arrivano le cure sospese. Dopo il famoso caffè sospeso e poi il libro, il giocattolo sospeso, adesso arrivano le visite mediche sospese per chi non può pagare un dottore o uno specialista. E certo è triste sapere che insomma ci siano delle persone che non possano garantire delle cure e che non possano permetterselo. Questo è chiaramente un campanello d'allarme che dovrebbe far riflettere tutti, perché la salute è un diritto di tutti e garantirla dovrebbe essere un dovere da parte dello Stato. Per fortuna però c'è questa alternativa grazie alla solidarietà, al buon cuore dei napoletani, che spero insomma anche altri cittadini di altre regioni possano prendere come esempio e iniziare quindi le cure sospese. Vi aspetto domani, vi auguro una buona serata in compagnia di Nick, come sempre. Ciao da Maria Teresa.
1: Torino International.

0: Torino International News.
1: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riyadh dopo i raid. Ex Silva, Salis, Cornigliano, qui si può andare avanti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito, gli studenti urlando siate il nostro futuro, il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riad dopo i raid. Protesta dei professori in Trentino a boicottare le gite. Insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riad, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandeb, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona, i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito gli studenti urlando siate il nostro futuro. Il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
7: Siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati

0: Le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ

0: torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo asciutto sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, con nubi sparse schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Isolati fenomeni non esclusi su Appennino settentrionale, Romagna, Veneto e Friuli, specie tra pomeriggio e sera. Al centro, giornata all'insegna del tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolata precipitazione sulla Toscana. In serata e nottata, tempo per lo più asciutto con nuvolosità in transito. Al sud, nuvolosità regolare al mattino con piogge e rovesci sparsi su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Tra pomeriggio e sera graduale attenuazione dei fenomeni, salvo residue precipitazioni sulla Calabria. Temperature minime stazionarie in diminuzione, massime in generale aumento, specie sui settori occidentali. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Torino International News.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito gli studenti urlando siate il nostro futuro. Il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Paracocosio, bentornati qui su Radio Torino International e bentornato Lorenzo Simonetti. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, eccoci qua di nuovo.
1: Allora, oggi andiamo a presentare il tuo nuovo singolo Aria, sì. Che c'è anche il videoclip, giusto?
2: Assolutamente, come sempre, ormai.
1: È uscito da pochissimo, quindi dal mese scorso, settembre, 29 settembre. Un brano scritto appunto da te Simonetti, insieme da Furia, Nicola, Porfini, Leoni e Fiorenzato. Allora, andiamo un pochino a raccontare il testo della canzone.
2: Ma allora, la canzone si spiega in maniera molto, molto semplice, partendo diciamo dalla frase, quella che è un po' la frase più importante della canzone, che dice se questo mondo è una prigione sarai tu la mia ora d'aria, no? Quindi questo brano è dedicato ovviamente a una persona,
1: okay.
2: Che in questo caso dà la possibilità un po' di evasione dalla quotidianità, no? Quindi con tutte, diciamo, le complicazioni, le difficoltà magari che ci propone la vita di tutti i giorni, uh-huh. Questa persona ci dà la possibilità, no, di vivere la nostra ora d'aria, quindi la nostra, chiamiamola, ora di fuga dalla normalità, dalla quotidianità, se vogliamo.
1: Sì. Allora, prodotto appunto da te insieme da Furias, che è la prima collaborazione, quindi di questa nuova era, diciamo, di Simonetti.
2: Sì. Esatto, diciamo che questo è il primo brano che esce con Defu, che è appunto De Furias,
1: okay.
2: Il mio amico e produttore con cui sto scrivendo e producendo tutti i brani ultimamente. In realtà la nostra collaborazione era partita dal brano precedente, ma diciamo era proprio il primo, esatto, era proprio il primo brano che facevamo assieme, quindi non siamo usciti con il doppio nome, diciamo, proprio come
1: di produzione,
2: invece come è successo con Aria. E da qui in poi penso che insomma l'obiettivo è proprio quello di collaborare assieme per cercare di far uscire il meglio che possiamo dare assieme, sì.
1: Abbiamo prima anticipato la parola video, perché c'è questo video dove tu sei in smoking e c'è questa rosa che tu la usi anche come microfono, no?
2: Cioè, esatto.
1: E poi questa Lamborghini, beh, è lei che siete sulla Lamborghini.
2: Esatto. Il video rappresenta proprio l'ora d'aria di cui parlavo prima, un'ora, se vogliamo, un po' di eccesso di libertà. Ogni elemento del video sta ad indicare questo eccesso, no? Il vestiario, quindi lo smoking, la rosa, il fatto che siamo io e lei da soli insieme con un Lamborghini, diciamo è tutto volto a indicare proprio questo eccesso di libertà di cui racconta la canzone.
1: E diciamo anche di eleganza, perché comunque tra la macchina, il vestito e la rosa, quindi c'è molta eleganza in questo video.
2: Assolutamente. Tra l'altro è uno dei videoclip più di cui sono più contento.
1: Più seriosi, forse.
2: Sì, è proprio un video di cui sono tanto tanto contento, e sono ovviamente contento anche della canzone, perché la canzone per ora tra quelle che ho fatto uscire, uh-huh. è veramente il brano a cui ho lavorato per più tempo, cioè proprio a livello di numero, sì. di sessioni, di ore in studio che ho fatto, io e Defu abbiamo proprio lavorato in modo minuzioso su qualsiasi dettaglio della produzione, eccetera.
1: Tengo a precisare un'altra cosa, che tutti gli altri brani che hai fatto, magari come dici tu, ci hai messo meno tempo a scriverlo, a elaborarlo, però sono uno più bello dell'altro.
2: Grazie mille.
1: Hai un tuo timbro, una tua particolarità nella tua musica. Allora, io direi andiamo a sentire Aria, che dici?
2: Sì.
1: Ci prendiamo questo momento di aria, quindi
2: esatto, questi tre minuti d'aria, non proprio un'ora.
1: Ok, va bene, tre minuti. Buon ascolto, Aria, Lorenzo e Simonetti. Noi ci troviamo subito dopo.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Lorenz. Lorenz, io volevo chiederti una cosa. Abbiamo già parlato nelle varie interviste, perché sei già stato il nostro ospite, quindi da quanto tempo hai cominciato a cantare? L'età di 6 anni, cioè no, l'età di 6 anni hai cominciato come pianista, a cantare dall'età di 11. Oltre 750.000 follower su TikTok e oltre 700.000 iscritti su YouTube. Quindi, come dicevo poco prima della canzone, le tue canzoni piacciono, perché sennò il numero, questi numeri non ci sarebbero stati, giusto?
2: Ma diciamo che io, allora, non sono un grande fan dei numeri in generale, nel senso che soprattutto...
1: Però fa piacere vedere certi numeri,
2: assolutamente sì, fa tantissimo piacere, anzi. Però la cosa più bella, come dico sempre, sono poi le situazioni in cui certi numeri diventano realtà, no? Quindi quegli eventi, quei concerti in cui poi i numeri diventano persone reali che puoi incontrare, no? Quindi quello è sicuramente la parte più bella. Sicuramente anche i numeri danno la loro soddisfazione.
1: E ti è capitato anche di incontrare il pubblico torinese, perché quest'anno sei stato qui nell'estate a Rivoli, quindi al concerto, esatto, di cos'era, Sotto le Stelle si chiamava,
2: esatto,
1: e quindi hai avuto la possibilità di abbracciare e incontrare il pubblico torinese.
2: Sì.
1: Tra i vari successi ne volevo nominare uno che forse penso che sia quello che più ti rappresenti, Irraggiungibile. Poi ci sono tanti altri, perché veramente, come dicevo prima, ogni brano lascia il segno, e anche perché tu, se ricordo bene, i videoclip li hai girati di solito sempre te, in collaborazione con tuo padre, perché tuo padre lavora nel settore della...
2: Esatto, uno studio grafico, e quindi...
1: Ok, e quindi mi ricordavo questa cosa degli inizi.
2: Esatto, li autoproduciamo noi i videoclip, e anche quest'ultimo è stato fatto in questo modo, sì.
1: In questo modo. Allora, io innanzitutto volevo ringraziarti di averci fatto sentire aria, perché abbiamo veramente assaporato questa ora d'aria che avevamo bisogno tutti quanti. E te la, vabbè, l'hai descritta questa ora d'aria con un amore al tuo fianco. E rilasciamo di nuovo i tuoi contatti per poterti seguire. Quindi,
2: certo,
1: canali social
2: su qualsiasi piattaforma, il mio nome è sempre lo stesso, quindi Lorenz Simonetti, tutto minuscolo e tutto attaccato, molto semplice.
1: E poi tutte le piattaforme digitali dove poter ascoltare la tua musica, e quindi, certo, andate a mettere il seguito. Io ti ringrazio tantissimo, noi ci ritroviamo sicuramente una prossima volta per un altro singolo. Intanto assaporiamoci bene aria, e lasciamo un saluto appunto agli ascoltatori che ci hanno seguito fino ad ora.
2: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti, alla prossima puntata con un altro ospite. Intanto ciao Lorenz Simonetti.
2: Ciao.